Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie. Richie.